Israka o miwra ne mekra agye nkwa ne menyum krafo a wonni menene metechre mehwe moda umrania ehunta no